cazzone, d'errezza, de fugne, scarpe, cazzette, da pelle, de tunne, e sommeri, e sommarine, dalle cattive, da voia marina, con buttune, buttunere, dubbie, da purpa, secce, fere, fibbie, spade, schiocca, dorata, da nira, da se.